Fat Boy Slim, Bun Gumma, The Rolling Stones, Satisfaction Skank for 897 Bay, och gärna ett fuck verkligen Ada. Ovviamente oggi ritorno al programma, io porta Homegrown Majekua, il programma quello dedicato al disco locali, il sergun edinina dumiau atlip stereotipi. Questa segui l'informazione quella duar Homegrown per il website anastess bay.com zenti, titel push, quello c'è l'Ada, mi sta bal oddim Majekua.